La canta porto puro timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto puro timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto puro timba. C'è sta fascia o niente con la batteria. Se la suona, se la canta porto puro timba.

far quello che ti pare, così come faccio io, far fare quello che ti pare. Non guardare,